luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche.